0: kilo sydämen.
1: Yuppi pappi pappi, yuppi pappi pappi, älli villi villi, yuppi pappi pappi, yuppi pappi pappi, skälli villi villi. Yuppi pappi pappi, älli villi villi, hulli villi villi, älli villi villi, yuppi pappi pappi, yuppi pappi pappi, yuppi pappi pappi, yuppi pappi pappi, hei.